Ya afifo nei ulale e ole tufani. Ki foi lele mafa mosina tek. Ya no tjo pe ina ile. Inga nge ki walu lungole pili ole mon. Ya ko en wa ko ilunga molo mole kong ol fane foi lele vivel. Ki mosina tek mi tjo fa mafa fan. E wa ko inga so fa pen. E se lele so fa tu tu ile la. Nei lo no fo tonu pe afi tele no fo le mena sulu tu ile la. Afei ola wale la ili si kuolfa ya ili ola wakula le la fuilele le potu manolo olorungi ngale mali li alau mimo ya lele ole li si ne ya lolo pilekile wosa vya tu mo le fenga malanga ifea afei rika isote ele neifo I tausanga ya ole malanga le ale afo ale ole pilekipi ole sauni uchie ya ole malanga cha milo ono lele vanu le cha lung momo Ole ola fatau I mala awala stomas. E mala tuwala awala stomas le mala masanin ta alo. E mali shivo tatou awi nei ni usila I tau sanga umavai. E ole fatau I lele aso fitu au kuso. Lono winga la sfreile ole vei asfo. Ole ole a fayele ta alo mua mwale ole peleki mala stomas. So o tuwai. E mala ta alo nga ale ole peleki mala sharks. Aso sfulu mala tasina au kuso. Lono winga ole aso lua ole vei aso ele ole vei asfo aona tuatu. Ya on so a twile male talong lono tonu left to yellow ol peleki male awa bulls nasus fuma lima na au kuso on le test mua mua on le talong a fito li mua mua le afrika shote male ol peleki on la fayele le a so lus fun male lua on le masino au kuso lua filuono e fayele Ellis Park Stadium e Johannesburg ya on la twila yele ilista long ol peleki le ol to ye male la pole Leona. Leona le oi Africa. So te leo Leona I oi England po Peritan. O le talonga male Leona o le afeyele le aso lus malima o aukuso afeyele avale malaele chasio Ellis Park. O le test lona lua. Ya po le talonga faitaurie lona lua. A le olpele kima le Springboks. O le afeyele ele aso na I aso lus maliva o aukuso. Afeyele le DHL Stadium ele pi tonu ule au Cape Town. Ya on koma ile ole olpele ki le dava yeso ato. Koma ua uma kwa ishika longa. Ya koma le vayeso ato saudi mai. Ile test lona to. O leo le a whaia. I le asto na I aso lima leo le masino se tema. I le nei fo I tausanga. Ea o le a toi fo I mai ele ta alonga I whaia le I Johannesburg. I le malai leo ta ua o le FNB Stadium. I na I Johannesburg. Ea o na ta penolo leo le olbrek. I lana test muli muli. Leo le a whaia ma Afrika I saute. I whaia le le asto na I aso se furuma le lua o le masino se tema. I le nei tausanga. I le M&T Bank Stadium. I Baltimore. I America. Lono winga. Ole ta longa lea ele feye tono Afrika. Ai ole a tali ma loa ile ai leo Baltimore. I America. Ele ta longa lea fava ma loa Afrika. Ea ma le au a le olo pele kia New Zealand. Ea on ta tau se e tuwaile le au leo filfilia. Ea e fo inisio filangalo faalia. Ile le filfilia o nisio alo le tato watru. Ea ai tato uonu sae. Ole fukua a makali kuvang. Singa leo leo pele kiil neitosa. Atonu o tu jetei. Ea ua mawa fo ile avno na ina usu. Le le. Ole squad la nei toa faas fulma le faa. To tolu sui fau. Ole ua yai tutonu. Ole malanga nei a lea fo. Ale tato aulea le olpeleki mo Afrika. So te hookers a safo au mua Cody Taylor, Maleli Osamisoni Tauki Aho, o props George Bauer, Ethan De Groot, Tyrell Lomax, Fletcher Newell. Ya ole sui fau e peo na filifili mai I ole li o Xavier Numia, ya Maleli o Pasili Utosi. Ile tulanga ole loka, ole wa filifili mai ai ya leli o Sam Derry, Josh Lord, Tupova I, Ya male alo le tato utru o le kapteni fo I leo le au le blues le li I o Patrick Tuipulotu. Loose forwards Luke Jacobson, Peter Lakai, Simon Parker, le li kapteni ya Ari Savea, Anton Segna. Ya male alo le tato utru le li I o Wallace Titi. Ile tulanga o le afa, halfback Kyle Preston, o Cortez Rantima male li I o Cam Roygaard. First 5-8 le Olpeleki, Bowden Barrett, Damian McKenzie, Malenia Ruben Love. Tanto midfielders, Jordy Barrett, Anton Leonard Brown, Billy Proctor, Malenia Queen Tupaya.
or outside backs, Leroy Kanta, Caleb Clark, Fehi Fine, Nganofo, or Josh Moby, yeah, Maleli, or Will Jordan, yeah? O le aula le nai pi o nei whaafunga tia ia manisio I lantou o le ta o lantou suaf le iei le awa tohana le malangantou mo Afrika I saute ia awa foi le ta aloa ilia ma au a Afrika I le nei vai tau o le tausanga ia awa la vai il silfi el pa ia ia male mamalu foi o siu tato o tru o le wantou e valu malau fa vidi uje wana ta leo le tu lai tolu ta le tolu tato se e tu la ia lea ise Papa Pongo Tala Ivan Frua, already for Ivan Ola, already Ola Sumafua, and so loose from the feet to Neil Massino, you lie, Lua, Feluola.

Tato po kala mele fia file nei chale chulai fitu chau wina tu tatu chale mi Samoa. Fanga solo fo ilo diso tato po kala mi peo na iai. Chale chulai balu se mele po kala mele singon fa fengai ngai pasta poni. Ia ua fo inisio po kala mi fa tatia mo tato. Ia tato e vaiva tuai lola ilea. Tuolo ngolo o tato po kala mele nei po. Ai malo la volo ngosai. Oi si malu lu. Pavalotti fa for winner, fa tell about the way fa for winner. Pavalotti, vi in Sony. Ma allora si fu laudele.

Le shang dinto, so so mai le lato falifo, but tele ma matang ufie, il faya fole siakio oloa fa apelini fa pietasi. Moe wale stella mae o fo mai il shang dinto, il na le lima selawi vaiva tala. Faya four quotes mole wins male ACC, patasi ai male fai four tong fitinga, moe sfun valto sanganga ilalo. Le shang dinto, hafio mai loa il lima fitufa, great cell throat manukau. Telefoni lua fitu fitu onono fafa, lua fitu fitu onono fafa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya.

0: amioleanga malefa maoni wala tulo upol potol nei tai au fai tawina mai le mata pe lua se fulu marvalu ne tusi o fata orto e so sola e amioleanga a ole ai se tuli loa a oe amiotonu e pei ole leona ta anoa ilanto ona le mata ole fo vale ole nuu e to tele ai ona li i a ole tangata mafau fau male poto e fa awaloa ina ai le malo o tangata mativa o le ufasa wa ye maritiva o le timunga e palasi folea ai le tupuaini me ai o e tulafua il tulafono la tau te vivii le wa mioleanga a o e tausi il tulafono la tau te tinga lava ya ilanto o tangata mioleanga la tau te le langona le famasidonga Awe sa ili ili li iwa la tulangona me umba. Si liona leo tangata mativa o samari la nami otonu. I leo fapio pio nala a ole mau oa ia. O leo ana ana ili tulafono o le atali ima hafo fau o ia. A o leo au mea mai aititele e maa ai lona ta maa on o ia. O leo wa fatele ana o loa isi tatongi fasili. Po se mea fasili. Na te whaputuina ia mea mō le wā lofa ia maritiva. O le wā liu ese, o na te linga ai le whaalongolongo ili tulafono e inosia lana lama te talo. O le o whasese ia a miosao ili ala leanga e pa u oia I lana lava lua. A oe o sa ona lelei e fai mō latu to fime lelei. O tangata mau oa e poto oia ilona manatu. Ao tangata mativa le wa mafaufau na te sue sue ya te ia. A oli oli ea meo tonu e te lea ile manuia a e atu lai mai ea meo leanga wala lafi e tangata. O leo wau fiufi lona soli tula fono e le manuia o ia a o leo faali malafo ina e alofangia o ia. A muhele tangata wale au noa na matau o ia a o leo faa maa lona loto e pa u o ia I le leanga. O le leona tangi ma le urosa fia ai. O le ali I ami o leanga lea ua pule I le numativa. O le ali I wale isona mafaufau wa te leana sawanga. A o le ino ino le matapepea e faa leva leva ina o naso. O le tangata ufa sa wa ufa si o tele tasi e sola tu lava ia e o I le lua a wale tafia o ia. O leo sa vali malanami o sao, e faola ina o ia. A o leo fapio pio yala e lua, e pa u o ia I se tasi o yala. O leo ngalu elon fanua, e ma ona o ia I mea ai. A o leo mulimuli tangata fatawaa, e ma ona o ia le matifa. O tangata fa maoni, e tele me manuiai o ia. A o leo fata alise ona mauoa, e le fasa o ina o ia. O tangata... O le whanonga ino tangata e lele leilea e soli tula fono lea tangata ona o le fasi anreto. E fata alise le fia mauora le tangata mataonge ai leiloa e ia e o maile mativa ia te ia. O le wawa il tangata e mulmuriane e alofangia o ye sili leo tau talafa ole ole. O le na te fawa me alon ta mamolon tina ai fai mai o ia e lese soli tula fono lea e fata sia o ia mal tangata na te fata uma oi mea. O leo fefete lona loto, na te fatu puina le misa. A o leo fatu atua ili ali I e matua ma ona lava ia. O leo fatu atua ilona lava loto, o le vale ia. A o leo sabani marpoto, e lavia ina o ia. O leo ufua iatu ili tengata mativa, e le mativa o ia. A o leo alo iona fufonga ila ufituina o ia. A tu lai mai e amio leanga, wala lafia I tangata. A e afano ilato, wa fa'ato teleina e amio tonu
1: wa awina tu le upu o le porto I lenei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services wa mfai o na tu fatasia wa unanga tala fea ngai ini tautau o fia tele e fso soni atuai a o fea ngai oe male popole male fememea E mori fatasia tua I mafaa mai senga, mafaa mafana funanga mai ali ngalinga Fusi and Sons, mo a inga uma o sa moa, ua fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia fa po lingalinga. To ngia si ulavea pesu mai le luas fulvalu Canning Crescent i Mangere.

0: Posse and Xavier Numia. That's sport. I'm Malcolm Jordan.
1: Ford Ranger. Ule au nanga al car city e fa fai mo fie me uma. E te alu ma lauta avali, ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga I le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: O e si la fia me e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yoye iso fale motu, o e si la fia me fayona fatino ni isi o fuafuanga, e fa onga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale, ya fia fio sururu ta itasi le sefulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mafayona e umi a se fale motu le lumanai, ma au wala e fa onga aile equity o lo fale motu, e fa ata waisa isi o fale, le por kalame o le malu I fale, Ia fiafio aso lulo va yaso taitasi, se fulue te aile fa.
3: Papa Toito, Dental Smile Everyday.
4: O te inganga unifo, fa vavene loi le Papa Toito e Dental, ma fa ongalau Community Services Card, e se iailo unifo ile nao le fa se fulu tala. E fai afoi unifo aroi fa ai ila ai lau smile, susu mai pera la au mai